no se puede, ya no se puede. Pero Shimbicha, el Espíritu Santo, un día me acuerdo a mi familia, Shimbicha. Cambia mi casita. Todos los días, siempre que costa Shimbicha. Una mujer que siempre me ha apoyado es mi abuelita. Que cubierto en mí, Chacamaro Chacri Dios. Chacamaro Chacri Dios. Y cubierto en Hatchabna cantar con los jóvenes. Hatchabna camna participar de Kikiel Gloria. Un día donde los jóvenes que van a mencionar de mí. Shabbat Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat.